0: Ma men, hit this glide, le posso. Ma la così smano dai fa una airplane mode.
1: Dai no.
0: Ma la naremo sa. Vis kak vis.
2: Mal.
0: Yo. Okay,
3: I love you babe.